mi torna gratuita, forse un'altra domani. Forse un'altra domani sarà. Grazie, grazie. Ashley Babino.

0: vita. So ci questa ritorna gradita, forse un'altra domanda. Yeah, forse un'altra domanda sarà. Yeah.
1: Grazie,
0: grazie. Ashley Babino.